0: sicuro da sopportare la macchina da parte. Eh? Eh? Hai risposto pesante alla sua madre.
1: Yeah.